0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:03.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:29.
0: Punto Zero FM.

0: con Radio.0.
1: Sono le 3:02.
0: Punto Zero FM.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:03.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:32.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi: cielo variabile con passaggi nubi alte sulla costa e sulla pianura orientale, soffierà bora anche moderata di notte al mattino, in calo il pomeriggio. Temperatura minima 10 gradi, la massima 26, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10. Domani bel tempo con cielo in prevalenza sereno, sulla costa soffierà borino e bora moderata. Temperature massime sopra la norma del periodo. Temperatura minima 11 gradi, la massima 27, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good Morning 101.
4: Sono le 6 e 17 minuti.
3: Morning 101.
5: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Good Morning 101.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 2 ottobre, Ariete. L'intuito e la logica zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere. Indirizziamoli verso obiettivi concreti, risvegliamo le qualità pragmatiche. Toro, non brillantissima questa giornata per chi di noi studia. La concentrazione è faticosa, preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile fra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio o una gita culturale. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni possono condizionare le nostre valutazioni. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia, scegliamo il silenzio stampa. Bilancia, clima dinamico con la Luna in Gemelli armonica a Giove. In campo, occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti, riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Sentimenti ed emozioni da esprimere. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri? Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potranno accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:49.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazioni chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo subito oggi cielo variabile con passaggi nubi alte sulla costa e sulla pianura orientale, soffierà bora anche moderata di notte al mattino, in calo il pomeriggio. Temperatura minima 10 gradi, la massima 26, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10. Domani bel tempo con cielo in prevalenza sereno, sulla costa soffierà borino e bora moderata. Temperature massime sopra la norma del periodo. Temperatura minima 11 gradi, la massima 27, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti al 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, oggi è la festa dei nonni. Tanti auguri, la giornata internazionale della non violenza, anche il 2 ottobre, il giorno proprio alla nascita di Mahatma Gandhi. Primo uomo in TV, 1925, debutto nei Penguins, 1950, sette quotidiani statunitensi, viene pubblicata la prima volta la striscia di fumetti. Esce invece in edicola settimanale L'Espresso, 1955. Nati questo giorno Gandhi, 1869. Un grande personaggio, insomma, filosofo politico di rilievo mondiale. Sting, grande cantautore, 1951. Antonio Di Pietro, 1950, un ex magistrato. Romina Power, grande voce, insomma, con Albano, 1951. Gammon Green, invece, 1904. Viaggi, spie, peccatori tormentati dai rimorsi in cerca di riscatto. Nati anche Omar Sivoni, che è stato un calciatore argentino, 1935. Stefano Rusconi, 1968, che è stato un cestista. Dude di Google, anniversario di Gandhi. E con questo il nostro manacco finisce qui, ma vi aspetto domani mattina sempre alla solita ora.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:19.

0: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027, puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
7: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
8: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
9: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
9: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
11: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e ipanhof.com. Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it. Troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 2 ottobre, Ariete. L'intuito e la logica zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere. Indirizziamoli verso obiettivi concreti, risvegliamo le qualità pragmatiche. Toro, non brillantissima questa giornata per chi di noi studia. La concentrazione è faticosa, preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile fra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio o una gita culturale. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni possono condizionare le nostre valutazioni. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia, scegliamo il silenzio stampa. Bilancia, clima dinamico con la Luna in Gemelli armonica a Giove. In campo, occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafoglio. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti, riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Sentimenti ed emozioni da esprimere. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri? Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potranno accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:48 minuti.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione nella nostra regione. Beh, abbiamo oggi cielo variabile con passaggio di nubi alte, soffierà bora anche moderata di notte al mattino, temperatura minima 16 gradi, la massima 25, con invece nodi di vento 10-15 nodi. Domani invece bel tempo, in cielo a prevalenza sereno, sulla costa soffierà borino o bora moderata, temperatura minima 11 gradi, la massima 27. Gradolini oggi abbiamo nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 30 km all'ora, temperatura è 14-25 gradi. Domani poco nuvoloso, venti che vanno fino a 23 km all'ora e 13-25 gradi la temperatura. Caorle, invece Jesolo, Lido di Venezia e logicamente Bibbione, abbiamo nuvolosità scarsa, sparsa, con venti che vanno fino a 27 km all'ora e temperature tra i 15-24 gradi. Domani invece poco nuvoloso, venti che vanno fino a 23 km all'ora, ma temperature che vanno ai 14-24 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8.
0: Good morning 101.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
1: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
0: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni, sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno per l'adesione in forma ridotta del settore. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi, nel Belgio francofono, dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
0: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi, dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della Procura questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma, Garofano, esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: Esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it. Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
9: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
12: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e Assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
13: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
14: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giornali.

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
5: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste, con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
6: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
7: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas-acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine-Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas-acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze. Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 8:47.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd, nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump, parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiacos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: 55esima mostra regionale della mela A Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
7: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
8: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
9: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
8: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
6: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano. Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
8: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
9: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
8: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
9: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
8: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
9: Il ricamo che ti distingue.
10: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
11: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
10: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
12: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
13: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 2 ottobre, Ariete. L'intuito e la logica zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere. Indirizziamoli verso obiettivi concreti, risvegliamo le qualità pragmatiche. Toro, non brillantissima questa giornata per chi di noi studia. La concentrazione è faticosa, preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile fra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio o una gita culturale. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni possono condizionare le nostre valutazioni. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia, scegliamo il silenzio stampa. Bilancia, clima dinamico con la Luna in Gemelli armonica a Giove. In campo, occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti, riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Sentimenti ed emozioni da esprimere. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri? Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potranno accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
14: L'oroscopo vi è stato offerto da
15: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
16: Good morning 101.
17: Sono le 9:51.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:02.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, meccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Oberna, in Slovenia. Un'offerta. offerta unica. Acque termali Benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani.

0: Radio Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Ceghedaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945. In ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio. Vi aspettiamo.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglia. Giuseppe, com'è stata il meteo?
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sulla nostra regione continua il periodo di bel tempo, determinato dalla presenza di un forte e robusto anticiclone che interessa gran parte dell'Europa. Questo ci interesserà ancora nella fine settimana e poi all'inizio della prossima settimana. Poi forse sembra intravedersi un cambiamento da metà della prossima settimana con l'arrivo delle piogge, però è ancora molto incerto. Le prossime ore saranno caratterizzate da cielo variabile per il passaggio di nubi stratiformi, con bora che soffierà ancora moderata sulla costa, specialmente a Trieste. Temperature ancora sopra la media del periodo, nei valori massimi che raggiungeranno i 26 gradi in pianura, 25 gradi sulla costa. Poi la giornata di sabato sarà caratterizzata dal cielo sereno in genere o al più poco nuvoloso, ancora borino sulla costa, temperature pressoché stazionarie, sempre sopra la media del periodo nei valori massimi. Domenica giornata simile, ma il borino si attenuerà e lascerà spazio a un po' di brezza.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti al 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, oggi è la festa dei nonni. Tanti auguri, la giornata internazionale della non violenza, anche il 2 ottobre, il giorno proprio alla nascita di Mahatma Gandhi. Primo uomo in TV, 1925, debutto nei Penguins, 1950, 7 quotidiani statunitensi, viene pubblicata la prima volta la striscia di fumetti. Esce invece in edicola settimanale l'Espresso, 1955. Nati questo giorno Gandhi, 1869. Un grande personaggio, insomma, filosofo politico di rilievo mondiale. Sting, grande cantautore, 1951. Antonio Di Pietro, 1950, un ex magistrato. Romina Power, grande voce, insomma, con Albano, 1951. Gammon Green, invece, 1904. Viaggi, spie e peccatori tormentati dai rimorsi in cerca di riscatto. Nati anche Omar Sivoni, che è stato un calciatore argentino, 1935. Stefano Rusconi, 1968, che è stato un cestista. Dude di Google, l'anniversario di Gandhi. E con questo il nostro manacco finisce qui, ma vi aspetto domani mattina sempre alla solita ora.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: www.radio.0fm.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
2: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: Grazie Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna Venezia Giulia. Cielo variabile con passaggio di nubi alte, temperatura sopra la norma del periodo a 1000 metri 15 gradi e 2000 metri 10 gradi. Domani invece bel tempo, in cielo Provenza sereno, con 1000 metri 15 gradi e a 2000 metri 10 gradi, quindi rimane invariata la temperatura. A Sappada invece abbiamo nuvolosità sparsa, venti che vanno fino a 19 km all'ora, temperatura tra gli 8 e 18 gradi. Domani invece poco nuvoloso, venti fino a 17 km all'ora, poco nuvoloso la mattina, però la temperatura è dai 6 ai 18 gradi. Cortina d'Ampezzo invece oggi nuvolosità sparsa, infatti nel pomeriggio un po' di coperto, venti fino a 17 km all'ora, temperatura dai 9 ai 18 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, specialmente dalla mattina al pomeriggio, verso sera dovrebbe esserci un po' di schiarita, con venti fino a 18 km all'ora e temperature dagli 8 ai 19 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile. Dear God, just my

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
1: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio in Turchia e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. E come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
1: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
3: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
0: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiacos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Wow, cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
8: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
8: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
9: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:11.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
5: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
4: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
4: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
7: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo in Friuli Giulia. In collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Visaglia. Giuseppe, com'è stata il meteo?
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sulla nostra regione continua il periodo di bel tempo, determinato dalla presenza di un forte e robusto anticiclone che interessa gran parte dell'Europa. Questo ci interesserà ancora nella fine settimana e poi all'inizio della prossima settimana. Poi forse sembra intravedersi un cambiamento da metà della prossima settimana con l'arrivo delle piogge, però è ancora molto incerto. Le prossime ore saranno caratterizzate dal cielo variabile per il passaggio di nubi stratiformi, con bora che soffierà ancora moderata sulla costa, specialmente a Trieste. Temperature ancora sopra la media del periodo, nei valori massimi che raggiungeranno i 26 gradi in pianura, 25 gradi sulla costa. Poi la giornata di sabato sarà caratterizzata dal cielo sereno in genere o al più poco nuvoloso, ancora borino sulla costa, temperature pressoché stazionarie, sempre sopra la media del periodo nei valori massimi. Domenica giornata simile, ma il borino si attenuerà e lascerà spazio a un po' di brezza.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di

0: 92.0 FM.
1: Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una casa.

0: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
8: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 12.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado,

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
4: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro o fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Wow, cos'è questo?
3: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
2: E sotto?
3: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
2: E le saune?
3: Sì, sono state completamente rinnovate.
4: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Allaccia il grembiule, si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
3: Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati. Ormai è cominciato il countdown alla regata più partecipata del mondo, alla Barcolana. Siamo infatti agli inizi di ottobre, appena due giorni, anche se un autunno momentaneamente caldo ci ricorda l'appuntamento con il vento e le vele. Il Golfo di Trieste infatti sta per riempirsi di appuntamenti dedicati al mare e alla vela, perché l'11 ottobre l'appuntamento è con la regata Coppa d'autunno, ma nel frattempo l'attesa fino all'11 di ottobre sarà ricca di eventi che ci ricordano del mare, delle sue caratteristiche, ma anche di Trieste, che diventa la vera capitale della vela in questi giorni. E allora noi approfittiamo anche in cucina per parlare di tradizione e quindi come possiamo affrontare la bellezza di ottobre e le giornate in mare con piatti sostanziosi, caldi e ricchi di sapore che possano scaldare l'anima degli equipaggi e degli appassionati che affolleranno le rive. Partiamo subito dalla cambusa, naturalmente, per portare a tavola dei veri e propri classici del periodo. La nostra prima virata quindi nei punti vendita dei supermercati Bosco di Trieste, che trovate in tanti punti della città, da quelli più centrali come Piazza Goldoni nel cuore di Trieste fino a Via Coroneo nel cuore di Trieste con comodo parcheggio, e poi la nuova apertura di Via Pirano ma anche Via Orlandini fino ad Opicina. Potete scegliere il più vicino a voi, e la bellezza è che proprio sui banchi dei supermercati Bosco di Trieste trovate, oltre che prodotti convenienti, anche i prodotti a chilometro zero che rappresentano la tradizione triestina di tutto il Friuli Venezia Giulia. E quindi proprio a questo proposito vi ricordiamo che sui loro banconi non possono mancare i crauti e la brovada, ad esempio, pronti da stufare, e ancora i tagli di carne scelti per la caldaia, dal cotechino alle luganiche de cranio fino alla spalla affumicata e molto altro.

0: Oppure potete approfittare per le prime zucche, le zucche mantovane, i primi funghi freschi per ricordare il piacevole piacevole temporino e soprattutto la carica nutrizionale anche di questi primi piatti di stagione. E poi vuoi mettere le castagne, le patate, gli gnocchi fatti in casa e ancora gli gnocchi di Susini che resistono. Con la spesa ai supermercati Bosco, insomma, la tradizione triestina prende forma e oggi vi proponiamo nelle nostre ricette proprio due piatti simbolo che scaldano la città in vista della Barcolana, ovvero la leggendaria iota triestina e che è un po' la comfort food per eccellenza e che sarà anche la protagonista dopo la regata Bernetti che si disputa proprio nel Golfo di Trieste questa domenica 4 ottobre. E poi ci sono i famosi gnocchi di pane col goulash alla triestina. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla iota, il piatto riscaldante per eccellenza. In una capiente pentola fate bollire fagioli borlotti con una foglia di alloro e una parte di pancetta affumicata. In un'altra pentola farete stufare i crauti o capuzzi garbi con un filo d'olio, aglio e semi di cumino. Unite i fagioli in parte frullati per dare cremosità ai crauti. Aggiungete patate a cubetti e la carne affumicata oppure una salsiccia, una luganiga o delle costine. A parte andrete a preparare un soffritto d'aglio, lardo, un pizzico di farina per legare il tutto. Lasciate sobbollire finché i sapori non si fonderanno a meraviglia. A proposito di questa ricetta, vi ricordo che se andate a sbirciare sul nostro sito radio.0.it tra le ricette di Radio Chef e anche le varie brochure che abbiamo preparato in questi anni, la troverete in grande spolvero con una ricetta provata e testata da noi veramente buonissima. E poi goulash alla triestina e gnocchi di pane. Per un goulash perfetto la regola d'oro è pari peso tra carne di manzo, cappello del prete oppure muscolo e cipolle bionde. Sfogate le cipolle a fuoco lentissimo finché non diventeranno una crema dolce. Aggiungete la carne a cubetti, abbondate di paprika dolce, un pizzico di cumino e concentrato di pomodoro. Lasciate cuocere ad agio per almeno 3 ore, servitelo ben caldo con morbidi gnocchi di pane raffermo impastati con latte, uova, prezzemolo e un pizzico di noce moscata. E poi, insomma, che si tratti di affettare la carne per il goulash, sminuzzare le verdure per l'aiuto, sistemare le dotazioni di bordo prima di prendere il largo per la Barcolana, avere una lama affilata, e ancora di più lo è nell'ambito della vela, è sempre fondamentale. Quindi per la filatura professionale di coltelli da cucina, forbici e attrezzature, il punto di riferimento è Affila Utensili Natisone, a Leproso di Premariaco sulla strada Peroleis, ma potete visitare anche il sito affilautensili.com per capire tutto quello che vi propongono, perché ricordatevi che una lama perfetta vi garantisce sicurezza, velocità nei tagli e la massima resa di ogni ingrediente. Ma ora passiamo alla montagna, che alla fine si unisce anche in questa occasione di Barcolana, perché spesso e volentieri vengono riprese le tradizioni, ma è anche un modo per conoscere questi luoghi che approfittano del villaggio, delle rive, di Quattro Passi in Centro per promuoversi. E tutti gli appassionati di vela amano anche la montagna. Tra l'altro quest'anno ci sarà anche un bellissimo gemellaggio tra Barcolana e lo sci sul Monte Lussari proprio a gennaio, e allora noi vi portiamo proprio lì a Campo Rosso, perché i colori del foliage sono meravigliosi in questo periodo, ma non solo, potete anche fare un saltino da David, da Benvenuta, tra i profumi del bosco del Tarvisiano, o potete deliziare il palato con i suoi taglieri di salumi selezionati, piatti della tradizione montana, ma anche brindare con la sua esclusiva selezione di distillati d'erbe. Insomma, io veramente vi raccomando di fermarvi da David, perché vi sentirete come a casa, in un'atmosfera bellissima, sarete accolti dal loro sorriso. Oltre a mangiare cose buone, troverete anche tante idee, una bella spesa da fare, dalle tisane ai liquori, ai primi piatti, risotti e molto altro da portare a casa con voi o da regalare. E infine andiamo a Sappada, anche lì la natura esplode in questo periodo ed è possibile fare delle passeggiate nel momento migliore, e la sosta d'obbligo ovviamente alimentare i Cardis, che è il posto perfetto per fare scorta del vero speck artigianale, la ricotta affumicata e formaggi di malga stagionati da gustare magari al rientro da una passeggiata, o anche farsi preparare un buon pranzo nel nostro appartamento di montagna. Dopo una bella escursione ci rilassiamo, tanto è tutto pronto grazie alla gastronomia di alimentare i Cardis a Sappada. Sappada. Ma prima di lasciarvi, ovviamente con uno speciale dedicato proprio a Art and Food con Etica del Gusto, che vi parlerà di panificazione, pasticceria, alta cucina del nostro territorio, vi do la nostra consueta ricetta di bellezza. Oggi prepariamo un impacco nutriente al miele e olio d'oliva contro il vento del mare, cioè contro, insomma, una giornata tra vento, mare e sole, se appunto sarete in barca a vela. Quindi la nostra ricetta naturale si prepara così, pronta per la brezza d'ottobre. Mescolate 2 cucchiai di miele di acacia con 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e 0,5 cucchiaino di succo di limone. Applicate il composto sul viso pulito prima della doccia e lasciate agire per 15 minuti. Il miele e l'olio nutriranno in profondità la pelle screpolata dal vento salmastro, mentre il limone donerà un'immediata luminosità. Il risultato sarà una pelle protetta, idratata e pronta per tutte le giornate di festa sul mare. E chiudiamo appunto ricordandovi il servizio che oggi concluderà il nostro Radio Chef. Fino dal 2, anzi al 4 ottobre, al centro storico di Pordenone sarà il palcoscenico della 7ª edizione di Pordenone Art and Food, una manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine e TEF con il brand Pordenone With Love, insieme alla regione FVG con Io Sono Friuli Venezia Giulia. Il tema di quest'anno è affascinante e rivoluzionario. Si parla di polverizzazioni e macinature. Se nel linguaggio comune la polvere ci fa pensare al tempo che passa, in cucina è sinonimo di precisione, visione e genialità, una tecnica antica che trasforma spezie, ingredienti in essiccazioni e giochi creativi capaci di regalare ai piatti carattere e sapori insostituibili. Per tutti i dettagli potete consultare il sito pordenonewithlove.it, ma io ora vi lascio con questo speciale di Art and Food e vi do appuntamento ovviamente a venerdì prossimo a Radio Chef. Ciao a tutti!
1: Pordenone Art and Food incomincia con una cena stellata che vede protagonisti 2 chef, Pierre Caillet della Normandia e Stefano Sacilotto, che è del ristorante Sostanza di Pordenone. Una cena a 4 mani che combina 2 terre che sono 2 periferie, 2 periferie che dalla loro storia fatta di nulla, perché sono terre che non hanno una produzione così strepitosa come altre zone del mondo, però sono riusciti a fare una grandissima cucina. Pordenone Art and Food poi continua nelle giornate di sabato e domenica sul tema della polverizzazione e macinatura, che sono un po' il gioco sul quale si misureranno pasticceri, cuochi, preparatori di bevande particolari. Seguiteci sui nostri social, Pordenone Art and Food, su Facebook, su Instagram. Vi trovate anche sul sito di Pordenone With Love con Pordenone Art and Food. Vi aspettiamo.
2: Ciao, io sono Stefano Sacilotto, sono lo chef patron di Sostanza e ho l'onore di essere stato incaricato da Art and Food in persona, da Gabriele Giuga e tutta la Camera di Commercio, per ospitare chef Pierre Caillet e collaborare con lui su un'esperienza culinaria a 4 mani. Presenteremo 4 piatti o 4 piatti Pierre e porteremo ai clienti un'avventura con i nostri cugini francesi. Pierre sicuramente questa sera darà il meglio di sé e noi anche. Partirà lui col suo amuse-bouche, in francese significa divertimento della bocca, quindi è un benvenuto della cucina, e continuerò io poi con un maiale, un porco e anguilla. Ho ricercato piatti nella tradizione, piatti dove potevo raccontare Pordenone. Allora, questo piatto è nato nell'unione tra fiume e terra, quindi per quello si chiama porco e anguilla. È una pralina che dopo viene impanata con un brodo di cipolla che dopo viene disidratato, perché ricordiamoci che il tema principale di questa edizione sono sempre le polverizzazioni, quindi tutto ciò che riusciamo a portare in polvere e poi utilizzarla nel piatto. Poi continuerà Pierre con un altro suo piatto e io dopo risponderò con un piatto che nel Friuli sta nel cuore, il Tocimbraide. Però l'ho fatto un po' mio, con una rivisitazione. Abbiamo fatto un raviolo e questo raviolo l'ho riempito di frante. Abbiamo questa morchia tutto intorno, che è una farina bruciata, e una fonduta di malga. Poi continuerà ancora Pierre con un altro piatto, gli dirà lui, non sarò io certamente a svelare questo segreto, e col suo secondo, e io chiuderò con uno dei piatti che rappresenta le campagne, che rappresenta la provincia di Pordenone, che ancora si riesce a vedere questo volatile cinguettare in giro. E la pernice, farò la pernice, la farò in due cotture, farò il petto come si voglia, leggermente al sangue, e poi tutte le coscette farò un lollipop che andremo a friggere e mangiare come un magnum. E userò un contorno dove saranno tutte le verdure di stagione con una polvere diversa dall'altra. Vi aspettiamo questa sera al Moderno, saremo ospitati dallo chef Christian Giometti, che ci aiuterà in questa preparazione.
3: Lo chef Gaillet, che rappresenta il suo ristorante praticamente in Francia, e al momento è il miglior chef con stella verde di Francia.
4: Donc mon restaurant est à Valmont, en Normandie. Donc sur le nord-ouest de la France.
3: Nord-est de la France, Valmont si chiama.
4: Et en plein milieu de la campagne.
3: Combien?
4: Trois. En milieu de la campagne.
3: Ah, è proprio in mezzo alla campagna proprio.
4: Et comme je suis dans la campagne, j'ai des jardins.
3: Ok, nella campagna ha il suo giardino.
4: Et je produis à peu près 70%.
3: Produce tutti i suoi vegetali praticamente che gli servono.
4: Des fruits, légumes, du végétal qu'on utilise au restaurant.
3: La verdure, tous les légumes qui lui servent.
4: Sur l'année. Alors cette médaille, c'est la médaille des meilleurs ouvriers de France. C'est une compétition qui a lieu tous les 3 ans.
3: Ok. C'est pratiquement le meilleur chef de France pour ce qui regarde la sua cucina. Et c'est fait tous les 3 ans.
4: Alors ça existe dans à peu près 250 métiers.
3: Excusez-moi.
4: Ça existe dans plus de 250 métiers différents.
3: Sì, esiste, è praticamente fatto da più di 250 differenti linee.
4: Et donc c'est un concours, mais c'est le métier qui reconnaît l'artisan.
3: Ok. Allora, praticamente serve per far conoscere il mestiere dell'artigiano.
4: C'est un titre d'excellence.
3: È un titolo di eccellenza.
4: E en comparaison avec le guide Michelin, par exemple?
3: Allora sì, è segnato praticamente nella guida Michelin come prima stella e stella verde.
4: Le guide Michelin, c'est une société privée,
3: sì,
4: qui décide eux si ça va, si ça va pas.
3: La Michelin è un'azienda privata che decide a chi dare e chi è meritevole di questo.
4: Alors que pour le titre de meilleur ouvrier de France, c'est vraiment le métier. C'est, en France, on dit c'est nos pères.
3: Et le meilleur de France, à questo momento.
4: Donc je vais travailler avec le chef Stefano pour un menu à 4 mains.
3: Allora, praticamente ci sarà una serata a 4 mani con Stefano Sacilotto e lo chef qui presente qui a Moderno domani sera.
4: Et l'idée c'était de ramener un peu de ma cuisine.
3: Non vede l'ora di fare questa serata.
4: Donc on va travailler le végétal.
3: E lavorerà con vegetale sicuramente.
4: E donc on va faire une entrée autour du céleri.
3: Una partenza, praticamente un'entrata.
4: Ensuite un plat autour de la betterave.
3: Farà un piatto con le rape rosse.
4: Ensuite, trou normand, c'est un peu une spécialité française et assez normande évidemment. Si. Généralement c'est un sorbet avec un peu d'alcool qu'on sert allora au milieu du repas pour digérer.
3: Farà un sorbetto anche digestivo.
4: Voilà. On va reconstituer la terre, les aiguilles du sapin.
3: Tout demain soir.
4: Demain soir.
3: Allora lavorerà anche cose della terra, delle cose vegetali, userà molto polvere.
4: Et on finira avec une mignardise autour de la liqueur bénédictine.
3: Ah sì, per terminare il dessert.
4: Oui.
3: Allora farà un finale praticamente che ci sarà anche un liquore benedettino si chiama.
4: E cette liqueur è produite depuis sa création.
3: È prodotto da questa creazione.
4: Au 19e siècle.
3: Ok, da vino secco, sì.
4: A Fécamp.
3: Sì.
4: Qui è a 10 km de mon restaurant.
3: Ok, è prodotto vicino praticamente da dove arriva lui.
5: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
6: Just in time. Radio Orologio.
7: Sono le 12 e 49 minuti.
8: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
9: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
10: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
11: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
12: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
13: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
11: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
14: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
15: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
16: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:03.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
3: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale, a Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
2: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della Giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
4: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della Giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
2: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. il servizio.
0: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
5: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
0: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
5: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
0: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
2: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
8: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
9: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
8: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
10: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas-acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine-Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas-acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
11: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di De Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
8: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
9: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
9: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
11: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 11 minuti. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
4: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
9: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
10: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
9: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
11: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
12: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
11: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani.

0: Zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpa, il nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, come sta stando sulla costa?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo è stabile, nelle prossime ore cielo variabile per il passaggio di nubi stratiformi con temperature massime che raggiungeranno i 24-25 gradi. Soffierà ancora la bora moderata, soprattutto a Trieste, con raffiche intorno ai 30-40 km orari. Poi la giornata di sabato sarà caratterizzata dal cielo sereno, con ancora del borino, soprattutto a Trieste nella prima parte del giorno, temperature stazionarie. Domenica giornata sempre molto simile, ma con della brezza al posto del borino.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
1: Migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
2: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
6: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
7: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zacher, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
10: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
11: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
12: rollito primavera.

0: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
0: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
4: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
9: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia,

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna Frenza Giulia. Cielo variabile con passaggi nubi alte, temperatura sopra la norma del periodo, a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 10 gradi. Domani invece bel tempo, in cielo Provenza sereno, con 1000 metri 15 gradi e a 2000 metri 10 gradi, quindi rimane invariata la temperatura. A Sappada invece abbiamo nuvolosità sparsa, venti che vanno fino a 19 km all'ora, temperatura tra gli 8 e 18 gradi. Domani invece poco nuvoloso, venti fino a 17 km all'ora, poco nuvoloso la mattina, però la temperatura è dai 6 ai 18 gradi. Cortina d'Ampezzo invece oggi nuvolosità sparsa, infatti nel pomeriggio un po' di coperto, venti fino a 17 km all'ora, temperatura dai 9 ai 18 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, specialmente dalla mattina al pomeriggio, verso sera dovrebbe esserci un po' di schiarita, con venti fino a 18 km all'ora e temperature dagli 8 ai 19 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana. Tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato che schizza oltre il 130 punti base e il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale, sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente, ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti, semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Vulture in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati, la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina, il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima Commissione Cultura, Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
7: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
10: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Punto Zero FM.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
2: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
4: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
6: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Fighidaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighidaccio! Vi aspettiamo!
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
7: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
8: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock, dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.

92.0 FM. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Punto zero FM.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'eurozona e in Italia in particolare. Come dicevamo, più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
11: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 16:17.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
7: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
8: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
7: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
7: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
9: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
10: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
7: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado,

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Senti Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni su futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
6: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
7: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
6: Dietro al Monegasco la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
2: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in 2 set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmin Paolini eliminata al 2° turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
10: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
11: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
10: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
12: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
13: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
14: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
13: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, com'è il meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, tempo stabile sulla nostra regione ormai da 2 settimane, proseguirà questa stabilità anche nei prossimi giorni perché l'alta pressione continuerà a interessarci portando correnti secche e decisamente calde per il periodo. Le prossime ore saranno caratterizzate dal passaggio di nubi stratiformi alle medio-alte quote. Nessuna pioggia, però comunque porteranno del cielo variabile, temperature massime che sono decisamente sopra la media del periodo con valori fine 26 gradi in pianura, ce ne dovrebbero essere 21-22 in questi giorni, e sulla costa invece 23-25 gradi. Soffierà ancora buona moderata, soprattutto a Trieste, e dove le raffiche potrebbero raggiungere i 40 km/h. Poi sabato e domenica 2 giornate con cielo tra il sereno e il poco nuvoloso, sempre per il passaggio di innocue velature, e soffierà ancora buono sabato sulla costa, soprattutto a Trieste. Domenica verrà sostituita dalla brezza, temperature che saranno più o meno stazionarie. Di notte le temperature scenderanno perché ormai le giornate sono piuttosto corte, e quindi le temperature minime scenderanno sotto i 10 gradi in pianura, ma le massime saranno ancora miti tra i 24 e i 26 gradi. È tutto
2: perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
6: Nuova puntata di Basket Mania, come sempre, normalmente scudetto, lo dirò fino alla fine dei miei giorni, prima o dopo arrivare a questo benedetto scudetto. Allora, Lodo De Angeli, ospite di Radio.0, grazie che sei il mio ospite. Ormai sono tanti anni che ci vediamo, parliamo di cosa parliamo oggi. Abbiamo tantissimi argomenti, non soltanto riferenti, in riferimento al campionato di Trieste che è iniziato domenica scorsa a Milano, quanto anche la situazione della società, anche in attesa. Il presidente Hiller dovrebbe essere a Trieste prossima settimana per la Barcolana, così ci aveva preannunciato Michael Alseri magari qualche settimana fa, non so se sarà presente. Comunque, Lodo, soddisfazione a metà, secondo me, perché arrivare all'ultimo minuto a 6 secondi o 4 secondi alla fine sotto di un punto con un fallo c'era su Galloway, non fischiato, che poteva dare la parità ma anche il possesso di palla. Magari tu hai le idee chiare su questo regolamento. In quel caso là, il fallo è stato commesso dopo il tiro, no? Quindi qualcuno ha detto tiro libero supplementare. No, secondo me non era tiro supplementare, c'era solo palla lato, 2 tiri liberi o palla lato.
7: Ma hai allora, capito? Sì, diciamo che per rimanere su... Intanto,
6: sì, parliamo di questo...
7: Sono sempre contento di essere... Sì. Tuo ospite.
6: Grazie.
7: Detto questo, sì, per mantenere le cose semplici, diciamo, sicuramente a mio modesto parere, ma diciamo penso sia una cosa ormai conclamata, c'era un fallo su Langston, diciamo un fallo normale, quindi sicuramente ci avrebbe dato un tiro libero aggiuntivo dopo
6: quindi
7: il canestro.
6: Quindi dopo il tiro, perché col nuovo regolamento qualcosa è cambiato?
7: Ma secondo me non lo so, perché però in quella situazione lì io avrei fischiato semplicemente fallo. Fallo sul tiro normale, quindi 3 punti più 1, avremmo avuto la possibilità di pareggiare la partita. Ma senza recriminare, senza niente, perché gli arbitri hanno arbitrato bene, onestamente. E la partita è stata una partita ben portata avanti da loro, ben giocata dalle due squadre, una bella partita penso anche per chi l'ha guardata, quindi non sono qui per lamentarmi di niente. È chiaro che si rimane un po' con la mano in bocca perché venivamo considerati prima della partita una vittima sacrificale e così non siamo stati, e Il nostro grande obiettivo è, per quest'anno, è tutte le domeniche vendere cara la pelle, no? Cioè, scherzando tra di noi, ogni tanto ci diciamo che, visto che abbiamo una proprietà americana, ne abbiamo avuto delle altre prima, quindi abbiamo sentito qualche slogan, qualcosa in questi anni. Il nostro di quest'anno è Trieste Dies Hard, quindi moriamo duramente, no? E a Milano è stato così, è stato bello vedere le facce dei nostri avversari che all'inizio erano un po' rilassate, dopo alla fine un po' meno. Peccato non essere riusciti a portarla via, ovviamente a giocatori straordinari, è una società fantastica, sarebbe stato bello vincere lì, però ci portiamo via la prestazione, la consapevolezza che il gruppo è sano, è coeso, la squadra è forte e sotto con Venezia.
6: Allora, nuovo staff tecnico quest'anno, quindi due vice allenatori nuovi provenienti da uno da Pistoia e uno addirittura dal Real Madrid fino all'anno scorso, se non sbaglio. Quindi si è ritornati, come mi aveva detto Tacetti una settimana fa, a un sistema come sotto Jamie Christian, cioè specializzati uno in difesa e uno in attacco. E questo cosa ha portato, secondo me? Ha portato un'organizzazione difensiva migliore dell'anno scorso. E si è rivisto, diciamo, anzi ho visto dei passi da gigante anche da parte di Candussi in difesa, che di solito veniva criticato sempre di non riuscire a recuperare dopo un raddoppio difensivo su pick and roll. Quindi ho visto un'organizzazione difensiva, non dico nuova, giusta, cioè quello che i dettami della pallacanestro vuole. Cioè, tu hai notato questa differenza tra un anno e l'altro?
7: Ma no, nel senso che secondo me Candussi, che è stato criticato, è vero, certo, per la difesa, ha sempre difeso bene, anche in Serie A con Gemio, il Cristian, il primo anno, poi anche l'anno scorso, tante volte, tante situazioni difficili che abbiamo affrontato non erano colpa di Candu. Sicuramente l'impronta di Taccio è chiara e le richieste sono molto chiare e l'organizzazione difensiva di cui parli è vero che è presente. Però secondo me ci sono così tanti fattori diversi dalla scorsa stagione a questa che non mi sembra neanche giusto, senza dirlo, perché non hai detto niente, in qualche modo continuare a fare qualche riferimento a Gonzalez.
6: Non parlo tanto, perché chiaramente anche Gonzalez ha chiesto certi movimenti difensivi che dopo riuscivano o non riuscivano, però ho visto che atleticamente condussi e riesce a fare certe cose che veniva chiesto negli anni precedenti e non riusciva a farle.
7: No, ma secondo me è stato lui secondo me le ha sempre fatte, ci siamo mossi meglio a livello di gruppo e quindi tutti quanti siamo sembrati magari un po' meglio ancora, no? Però ripeto, l'obiettivo è replicare questa, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto delle buone partite e poi la domenica dopo magari siamo un po' crollati, quindi l'obiettivo è essere il più possibile lineari. E
6: allora, che effetto ti ha fatto giocare a Milano contro sotto canestro in più di qualche occasione? Avete subito i rimbalzi, era inevitabile, 16 rimbalzi a differenza e avete perso solamente di 4 punti.
7: Sì, ma secondo me il fatto è che mi ricordo un paio di azioni dove ne hanno presi 3 o 4 di fila e quindi questo qui ha aumentato il gap, no? Questo secondo me la differenza poi alla fine è di 16, perché è vero che abbiamo sofferto, però non abbiamo sofferto secondo me in maniera esagerata rispetto alle premesse. Chiaro che poi io mi sono trovato più volte accoppiato con Moses Wright oppure con Diop, ma non è un problema, a me piace lottare, fare, vedere un po' cosa succede, no? E quindi ripeto, Candu è stato bravissimo perché mi ha aiutato, ci siamo aiutati, ormai ci conosciamo bene, basta uno sguardo in campo per capire cosa vogliamo fare. Con Michi lo stesso, e è sempre bello giocare a Milano, perché è Milano,
6: certo,
7: è sempre una grande opportunità, perché è uno di quei campi, di quei palazzetti dove sogni di giocare da bambina, quindi anche se arrivi lì con qualche difficoltà, come siamo arrivati noi, è un'occasione da non perdere mai, perché non sai mai se ti ricapiterà. Lo speri tanto, fai di tutto perché succede, però ogni anno è speciale.
6: Si parla molto di Colby Ross, 17 punti, 4 su 5... però Candussi ne ha segnati 13, quindi 4 punti in meno, cioè 11 punti nel primo tempo, 2 punti nel secondo. Però Candussi quindi sta meravigliando, cioè è un giocatore fondamentale secondo me, perché adesso con l'arrivo di Brajkovic, dopo mi dirai come nessuno l'ha visto fino adesso, lui è reduce da un infortunio che io neanche non sapevo, quindi ha recuperato secondo te? Quindi è un giocatore che a me piace, guardando le highlights ho visto il suo modo di giocare che si addice molto al vostro modo di giocare in velocità, eccetera, eccetera. Poi ho visto anche la partita di mercoledì di Trento, che è riuscita a vincere in trasferta, in Eurocup, c'è questo modo di giocare velocissimo, che è il vostro gioco. Un po' più lento, forse voi, ma eravate contro Milano. Comunque, archiviamo questa partita di Milano ricordando una cosa, che nella formazione vostra, dei 12, c'erano tre giocatori del settore, anzi quattro per dire la verità, del settore giovanile, ben quattro su 12.
7: Cossutta, Martucci, Bregant e Paiano.
6: Esatto. Il giorno dopo hanno giocato contro la Reyer hanno vinto dopo due tempi supplementari, 112-101, Martucci 36 punti, sì. Cossutta 26 e Bregant 12.
7: Sì, è vero. No, allora partendo da lontano, da dove sei partito tu, da Candussi, secondo me non mi sembra strano che ancora ci stupiamo, nel senso Candu è qua da tanti anni, ha fatto un'ottima partita a Milano, ma ne ha fatte a bizzeffe di ottime partite in questi anni, quindi a me fa un po' sorridere, perché poi una domenica si critica, una domenica si elogia. Candu è un giocatore fantastico, un ragazzo migliore, e siamo fortunati ad averlo. Quindi se questa domenica fa 20 punti, benissimo, se ne fa zero è fortissimo uguale, quindi non sono per niente stupito che lui abbia offerto una grande prestazione a Milano,
6: anche,
7: come tutti gli altri,
6: sì,
7: e Colby, esatto, ma questo lasciamo stare, sono questioni
6: può influire, certo, anche da un punto di vista,
7: esatto, poi Colby ha fatto un'altra grande partita, perché i suoi 17 punti secondo me vengono chiacchierati un po' di più, perché li ha fatti, sono stati forse un po' più pesanti di quelli di Candu, nel senso che ha fatto, mi ricordo quelle due bombe finali sul finire di terzo quarto, che ci hanno fatto andare a più 7 o più 8, e sono stati canestri bellissimi, difficili, importanti, e poi lui è stato veramente costante, ha battuto la prima linea di Milano tutta la partita, e quindi
6: sì,
7: per
6: dopo,
7: questo secondo me si è parlato un po' di più di lui.
6: Dopo guardi più e meno, cioè è veramente Colby Ross ha avuto un più 14.
7: Sì, ma ha fatto una partita straordinaria. E per quello che riguarda i nostri ragazzi giovani che erano con noi a Milano, che certo, meno male ci sono stati, perché in questo mese e mezzo in cui la squadra era ancora in costruzione ci hanno dato una mano enorme ad allenarci, e sono molto contento, perché ho sentito di questa grande partita, si meritano di avere il loro spazio, di giocare con i pari età, anche se loro sono sopra età in realtà, perché se non mi sbaglio sono under 19, un anno più grandi, sono in fuori
6: 20.
7: Quota. Sì, loro sono in fuori quota, quindi hanno un anno in più degli altri. Però so che la Rey era un'ottima squadra, e so che hanno fatto veramente una bella partita. So che erano sotto di tanto a 3 minuti della fine, hanno fatto una rimonta disperata e poi hanno vinto. Quindi è bello, perché poi quando ti alleni per tanto tempo, io lo so per esperienza personale, con la prima squadra e dopo magari ovviamente non giochi, avere lo sfogo delle giovanili è una cosa bella e importante. Quindi sono contento che abbiano avuto questa
6: squadra. Quindi qualcosa c'è dietro, qualcuno diceva, c'erano solo dei ragazzini, ragazzini fino a un certo punto, secondo me.
7: E a 20 anni non sei più ragazzini, quindi esatto, sono ragazzi.
6: Ragazzi. E la tua prestazione è una cosa strana, perché tu hai giocato ben 34 minuti, il tuo record, no? In Serie A. C'hai un più o meno negativo, ma lasciamo stare, perché secondo me non bisogna guardare questi dati statistici, che dopo uno li guarda solo a fine partita, hanno un significato relativo. Comunque, il gruppo Tristino, ci mettiamo dentro anche Candussi, quindi fondamentale secondo me per la continuità, per tanti motivi, perché le squadre hanno dimostrato in questa prima giornata un up and down, non sono in forma, a parte qualcuno che ha dimostrato la sua forza, soprattutto Bologna contro Avarese, poi Bologna ha sfiorato la vittoria martedì scorso anche in Euroleague, quindi ho visto veramente molto molto equilibrio, anche se uno guarda i risultati, la massima Roma che perde di 19 in casa con Napoli, dopo vediamo che Napoli, oggi come oggi, secondo me, è tra le prime tre squadre come rendimento. E quindi è un campionato non strano, è un campionato molto molto equilibrato, quindi si può vincere, si può perdere con tutti, e quindi non so se gli americani hanno questa mentalità. Io so che gli americani
7: no, ma allora partendo da dove sei preso tu, cioè dal nucleo triestino, sì. Penso che in tutti gli sport le squadre, le società, le realtà di successo, diciamo, o comunque le realtà solide, hanno sempre portato avanti negli anni un nucleo storico. Noi abbiamo la fortuna di averlo, e abbiamo soprattutto la fortuna di avere chi ha voluto mantenerlo, cioè Michael Arcieri. Certo. Noi ci vogliamo bene come fratelli, Oruze Kandu, siamo insieme da anni, abbiamo vissuto di ogni, e sappiamo che questa fortuna di condividere il parquet e la vita assieme non durerà per sempre, purtroppo. Però noi ci scherziamo sopra, no? Non è comune nello sport moderno, appunto, giocare così tanti anni assieme e passare dalla Lega 2 all'Europa, alla vittoria del campionato, a una retrocessione, perché io e Ruzzo abbiamo anche una retrocessione assieme, Candolo non c'era. E quindi queste cose qui poi pesano, perché poi vai in campo, e noi a Milano eravamo appunto in emergenza, però ne abbiamo vissute tante insieme di emergenze. Non è la prima volta, come dici tu, magari Massima Roma, la prima partita della storia, hanno perso di 20 in casa con Napoli, però ci può stare perché è tutto nuovo.
6: Sì, sì,
7: poi, il pregresso, il trascorso, il vissuto in tutte
6: poi
7: le cose della vita.
6: Cup vincono i 32.
7: Sì, hanno il pregresso, il trascorso, il vissuto ha un peso nella vita, e quindi anche nello sport. Ed è una fortuna per noi, un onore essere questo nucleo storico e accogliere i nuovi.
6: Tu avevi ricevuto un'offerta da...
7: Ma non importa, adesso no,
6: da Maxi
7: sono
6: Roma
7: qua,
6: o BC Roma.
7: Ma adesso siamo qua, non importa. Parlando invece, mi avevi chiesto della mia prestazione. Sì. Io ho giocato tanti minuti sicuramente, sì, perché c'era un'emergenza, appunto. Però quest'anno io sono qui, tutto va guadagnato tutti i giorni, ma per giocare più minuti. L'anno scorso ho giocato, ma quest'anno voglio giocare di più. E sono contento della prestazione di tutti, anche della mia. Tutto è migliorabile, perché se avessimo fatto la partita perfetta avremmo vinto. Ci siamo andati vicini, però insomma la strada è lunga, e questo è stato un buon principio sicuramente.
6: Di solito prima della partita si parla tra i giocatori della squadra avversaria. Tu hai parlato con Stefano, avete scambiato due parole?
7: No, ci siamo salutati. Salutati come ha salutato gli altri.
6: Sta attraversando un periodo non bello. Cioè in nazionale è libero, gioca discretamente bene, invece con Milano purtroppo lo vedo molto. Vabbè, era soltanto volevo capire se qualcosa era trapelato, anche perché lui ha fatto una scelta, lui poteva cambiare società, invece ha accettato di stare a Milano per altri 2 anni, quindi anche per un motivo economico, e quindi è giusto che ci pensi, perché è del 93, quindi ha la sua età, 33 anni. Bene, fine della prima parte, ci sentiamo fra qualche minuto per la seconda parte di Basket Mania, sempre con Lodo De Angeli.
1: State ascoltando
5: Basket Mania, offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
0: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
5: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
10: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
11: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
10: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
12: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo.

0: State ascoltando
1: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
2: Seconda parte, e quindi archiviata la partita di Milano. Avevamo detto che ci sono tanti argomenti. Uno degli argomenti che interessa la società è proprio perché martedì scorso Arcieri, in un incontro con la Confcommercio, grido di dolore in un certo senso. Cosa significa la sua dichiarazione in cui ha detto ci vogliono 2 milioni entro la fine di giugno del prossimo anno per cercare di partire col piede giusto per l'anno successivo. Penso che si sta lavorando, ci sono degli incontri, ormai non è più un segreto, sia con le generali sia con l'Allianz. L'Allianz, per confermare in un certo senso, anche si potrebbe sponsorizzare il nome del Palazzo dello Sport, con i generali, magari con una società collegata a loro. Vedremo se risulterà, se arriverà finalmente una risposta positiva. Di questo non ti voglio investire perché
3: è un problema. No, ma non è. Io penso che non sia, noi culturalmente in Europa, in Italia, così quando vediamo un'intervista di questo tipo pensiamo al grido di dolore, ma io penso sia semplicemente la realtà dei fatti, nel senso Michael non è rimasto, e lui è il primo, perché poi io sono rimasto, tutti abbiamo scelto un po' di rimanere, ed è una cosa bellissima, però il primo che ha deciso fin da subito, a noi ce l'aveva promesso già prima di sapere se è stato Michael con la sua famiglia, e quindi lui ha fatto una scelta di vita, di cuore, e oggi, dopo aver portato avanti la baracca tutta l'estate, essere stato criticato, Trieste in ritardo, Trieste di qua, Trieste di là, ha costruito una squadra che in questo momento sembra piaccia, da quello che sento mi sa che un pochino piacciamo, interessiamo, e adesso lui dice la verità, sta provando a trovare le risorse per regalare una stabilità, perché questa stagione ci siamo qui, siamo iscritti, abbiamo la squadra, però giustamente lui pensa al futuro prossimo, no? L'anno dopo, quello dopo ancora, per dare una stabilità e non ritrovarci come ci siamo ritrovati l'anno scorso. Quindi non penso sia un grido di dolore, penso sia una chiamata alle armi, passami il termine, nel senso vogliamo che la Pallacanestro Trieste esista, è un patrimonio, la amiamo, certo, perché siamo una città di basket fantastica e tutti i ragazzi nuovi che vengono qui, vedono il palazzetto, vedono solo le foto, non ci credono, e io, Michi, Candula, conosciamo meglio di chiunque altro, però lui fa anche il GM, non è solo come noi giocatori che ci godiamo la domenica sera e siamo i più felici del mondo, ma lui deve, da parte sua, insomma, deve anche dire alle persone, dire la verità è sempre meglio che mentire. Lui sta dicendo la verità, abbiamo bisogno di un aiuto.
2: Allora, un mese fa lui, non solo a me, ma a tutti gli organi di informazione, aveva detto vogliamo arrivare ai 5.000 abbonati. Siamo arrivati a 3.000 qualcosa, probabilmente a 3.200, entro, perché c'è ancora tempo, ecco, per abbonarsi durante la settimana, e sono aperte, cioè aperta la biglietteria anche per comprare il biglietto, e anche, ovviamente anche domenica prima dell'incontro, ricordo l'orario 17.30. E, allora l'anno 2023-2024, dopo la promozione in Serie A, c'erano, anzi l'anno della retrocessione, quindi 23-24, c'erano circa 2.500-2.700 abbonati, l'anno successivo, il primo anno in Serie 1, dopo la promozione 4.200-4.700 l'anno scorso. Allora, questi 3.000, secondo me, che è il zoccolo duro, che una volta il zoccolo duro era sui 1.500 negli anni che furono. E mentre 3.000 sono molti, la squadra praticamente non era formata, anzi c'erano 5 decimi, e quindi si doveva ancora aspettare l'arrivo, quindi in fiducia tantissimi tifosi hanno creduto, soprattutto in Michael Arcieri, come hai detto te, e quindi e poi Arcieri mi ha detto, anzi un mese fa mi ha detto, no, noi puntiamo ad arrivare nei primi 4. Adesso non so se lo sai, lo dico io, quindi significa che

0: puntata ai playoff. Questo è un messaggio che deve arrivare ai tifosi. E anche il nuovo gruppo, sai, il gruppo dei tifosi, Mai Mollare, no?
1: Mai molà,
0: Mai
1: certo.
0: Mollare, Never Give Up, in
1: Mai molà.
0: inglese. E quindi è un nuovo gruppo dei tifosi che subito ha fatto un'iniziativa bellissima, quello di regalare con i contributi diretti, non dico dei soci, dei tifosi, di regalare 10 abbonamenti a persone, a ragazzi che non potevano abbonarsi, accompagnati dai genitori. Quindi una bellissima iniziativa e quest'anno, la prima volta, secondo me avete una maggiore responsabilità quest'anno verso questi movimenti da parte dei tifosi che credono in voi. Io dico sempre che la maggioranza è silenziosa, perché sui social si leggono solo le critiche. Quando vincete, pochissimi commenti. Quando perdete, c'è commenti a no, 90, 100. Invece, secondo me, la maggioranza silenziosa è quella che invece vanno a sottoscrivere i famosi 3.000 abbonamenti.
1: Ma sicuramente per noi queste 3.000 persone abbondanti che hanno creduto in noi anche e soprattutto quando la squadra non era completa, è una responsabilità enorme, una cosa bellissima e siamo veramente grati a queste persone perché significa che in questi anni appunto Michael e forse un pochino anche noi che siamo rimasti, che c'eravamo già, ci siamo guadagnati qualcosa, vuol dire che con le nostre
0: Credibilità,
1: azioni, sì,
0: siete
1: esatto,
0: credibili.
1: abbiamo guadagnato una credibilità per cui una persona esce di casa, va al palazzetto e si abbona. E questo è importante, questa è la cosa più bella. Poi è chiaro che più ce ne portiamo dietro, più perché se una volta mi dici tu lo zoccolo duro era 1.500, adesso siamo a 3.000, magari tra 10 anni saranno 4.000. Voglio dire, creare una vera e propria comunità, far crescere i ragazzi anche al palazzetto. Io i ricordi quando avevo 8 anni ed ero qua, è una cosa che poi resta nelle persone. Quindi io
0: Negli anni più duri.
1: ero negli anni più duri, sì, era la B2, quindi voglio dire, altro che Serie A. Però ho so ricordi bellissimi, venivo con mia
0: Certo.
1: mamma, insomma, è una cosa speciale, sono contento
0: Quindi
1: e grato a queste persone.
0: in quel periodo giravo tutti palestre, non palazzetti, della
1: Palestra.
0: serie B2. Comunque,
1: Con Lenardon, mi ricordo.
0: Leonardo, come playmaker, guardia. E veniamo alla partita di domenica prossima. Come ho detto prima, di buon auspicio la vittoria dei ragazzi under 20 che hanno vinto contro Venezia per 112-101 lunedì scorso. E prima domanda che ti faccio, questo Luka Brajkovic, come l'hai vista questa settimana?
1: A me personalmente piace molto, mi piace il ragazzo intanto perché è solare, positivo, chiacchiera, fa, si è subito ambientato molto bene.
0: Che
1: E
0: mentalità? Mentalità serba o austriaca?
1: a me sembra più serbo a vederlo, così conoscerlo pochissimo. Però e mi sembra anche un ottimo giocatore, nel senso che capisce il gioco, è fisico, è lungo perché ha oltre a 2,8 m, ma 2,24 m di apertura all'area.
0: Beh, anche tu ce l'hai, no? Abbastanza.
1: Non 2,24, però insomma sì. Però mi sembra un giocatore veramente utile alla causa. E chiaramente adesso si sta allenando con noi, sta bene, però deve recuperare la condizione fisica. Domenica, insomma, ci sarà.
0: Ma che infortunio ha
1: Però
0: avuto?
1: lui si è
0: Anzi.
1: fatto male, non so chiaramente cosa, com'è, però si è fatto male alla caviglia.
0: Ah, la caviglia.
1: Si è operato, si è fatto un
0: Sì,
1: brutto
0: sì, sì.
1: infortunio. Sto fuori, leggevo dalla sua intervista, 6 mesi, mi sembra.
0: Sì.
1: Però è affamato, è felice di essere tornato in campo, è già innamorato di Trieste.
0: Vuoi che ti dica, io sinceramente lo vedo un ottimo numero 4.
1: No, è un
0: No,
1: 5.
0: attenzione.
1: È un 5.
0: Sì, ma non è un 5. Cioè io guardo in prospettiva, non guardo in prospettiva per salvarsi o
1: No, è un
0: arrivare.
1: 5,
0: Ma
1: non è un
0: no,
1: 4.
0: ma io ho visto i highlights, cioè le immagini su YouTube, l'ho visto molto molto bene, sia nel tiro da tre, che c'ha la mano morbida,
1: Sì, ma è un
0: non
1: 5.
0: è che scaglia la palla, lui proprio lo tira,
1: Ma è un
0: rilascia,
1: 5.
0: no. No, qua deve giocare il numero 5, lo so benissimo.
1: No, in generale, secondo me è un 5. Sì, mi diceva un vecchio saggio, mi diceva che il ruolo di un giocatore di basket non si determina da quello che può fare in attacco. Cioè, io posso essere un 5, magari, però ho la mano educata, faccio come dici tu, ma da chi puoi marcare in difesa? Se tu puoi marcare i 4, allora sei un 4.
0: Okay.
1: Se tu invece in attacco sei un 4, ma in difesa non puoi marcarli, allora sei un 5.
0: Ah, ecco. E tu che numero sei?
1: Io sono un po' un ibrido. No, io sono un'ala tra il 3 e il 4, il 4 e il 3, e dopo in caso di necessità gioco 5, anche da 6, non mi interessa. Per la causa mi butto anche nel fuoco.
0: No, perché è chiaro che sono stati messi sotto contratto due ragazzi, Paiano e Marcucci. Cosa significa questo? Significa che c'è la possibilità più avanti di essere pronti per un 6 più 6, perché il regolamento vuole che se tu passi dai 5 più 5 al 6 più 6 devi avere 6 giocatori italiani sotto contratto. Trieste ce li ha già tutti 6, anche per un motivo che serviva, perché entro venerdì si doveva tesserare Brajkovic e non si è riusciti, quindi è stato tesserato Marcucci all'ultimo momento, e quindi teoricamente nel proseguo del campionato, se arriveranno questi 2 milioni di euro come sponsorizzazione, la società Arcelli soprattutto potrebbe pensare di passare anche il 6 più 6. Veniamo alla partita di Venezia, abbiamo circa 5 minuti. Venezia, allora, ha vinto, diciamo, le partite ufficiali, ha vinto contro Tortona nella gara semifinale per la Supercoppa 98-90, con Milano ha perso dopo un tempo supplementare 94-87, e poi ha vinto in casa contro Cantù, che tutti dicevano il fanalino di coda insieme a Scafati, ma per me Cantù ha fatto un'ottima partita, non so se Venezia era sottotono, ma roba del genere, ma fatto sta, 85-73, e l'ultima partita giocata mercoledì ha vinto benissimo di 32 punti, 104-72 contro Francoforte. Cosa ti aspetti di questa partita?
1: Ma Venezia è sempre, intanto è la finalista del campionato dell'anno scorso, quindi...
0: È una rogna,
1: come se non bastasse,
0: squadra rognosa per te.
1: Esatto, sì, per noi è sempre stata rognosa, sono sempre squadre molto fisiche, molto lunghe e di alto livello, perché loro fanno l'Eurocup per vincerla e il campionato per vincerlo, quindi certo. Ormai Venezia è da anni una realtà veramente a livello di Milano e Bologna, e in più come noi in maniera diversa, ma come noi hanno un nucleo storico importante, perché loro hanno anche stranieri che sono lì da parecchio tempo, mi viene in mente il nostro ex Jordan Parks, Kyle Wilcher, per non parlare degli italiani, insomma Tessitori, Giga Yanelidze che non gioca ma è lì, quindi hanno una struttura, uno spogliatoio unito anche loro. È chiaro che come domenica scorsa il pronostico non è sicuramente la nostra, ma questo non conta niente, la cosa più importante secondo me è che se la settimana scorsa avevamo il mondo contro, adesso qualcuno una piccola chance ce la dà. E noi non dobbiamo farci prendere proprio da questo. Cioè noi dobbiamo pensare che è la prima di campionato. Perché se appena appena pensiamo di vivere un pochino di rendita nei confronti della partita con Milano, è la vera volta che facciamo una brutta figura. Noi sì. Dobbiamo partire tranquilli, posati, stiamo preparando bene la partita, stiamo lavorando duro, conosciamo il valore immenso del nostro avversario, sappiamo e speriamo che qui sarà una bolgia in casa, però noi dobbiamo fare le nostre cose senza preoccuparci troppo di chi abbiamo di fronte, perché il campionato è di livello altissimo, ogni domenica sarà una battaglia, prendiamo una alla volta e proviamo a vincerne qualcuna.
0: La palla è rotonda e andiamo avanti.
1: Tira per segnare, non mette la palla sopra la testa, passa la palla forte.
0: Vabbè, cioè fare paragoni guardando le statistiche di questa prima giornata è difficile. Ripeto, Venezia giocava contro Cantù, ha tenuto una percentuale molto alta nel tiro da 2, 62%, 25 su 40. Da 3, bene o male, siete pari, 9 su 25, Trieste 13 su 36, stessa percentuale, 36%, la differenza ovviamente. Poi nei ribalzi, 38 per Venezia, nella partita sempre con Cantù. Ecco, quello che è cambiato, migliorato molto, prima sono le palle perse, solo 9 contro Milano, che poi contro Milano, e 7 recuperate. Questo è positivo, quindi ho visto una maggiore attenzione anche da parte vostra, meno errori, meno probabilmente anche merito, diciamo, anzi sicuramente giocatori. Mi sono dimenticato di parlare di Galloway, cioè dico sinceramente, guardando le statistiche uno direbbe ma fatto 5 su 19, ha spadacchiato. Lui ha tirato il 99% dei tiri giusti, cioè giusti movimenti nel momento giusto, quindi è stato sfortunato, ha sbagliato più di qualche tiro sotto canestro, anche perché 1,85 contro dei giocatori come Milano è stato stoppato 2-3 volte, ha ripreso il rimbalzo, è stoppato nuovamente, ma comunque Galloway all'interno della vostra squadra, come lo vedi? Come lo hai visto? Anzi, più che lo...
1: Io me lo immagino in generale come quello che toglie le castagne dal fuoco. Quindi è giusto che lui, noi sportivamente parlando, viviamo e moriamo con lui che tira. Quindi ha fatto benissimo a tirare tutte le volte che ha tirato, certo. Erano tutti tiri giusti, certo. E anche se fossero stati, tra virgolette, un po' meno giusti, va bene che li prenda lui. Lui è quello che ha licenza di uccidere, sempre sportivamente parlando. E quindi lui porta grande esperienza, è un ragazzo veramente disponibile, ce l'avevano dipinto come un compagno di squadra fantastico e ne abbiamo trovato, conoscendolo ancora, uno migliore, e quindi lui è proprio quel qualcosa che ti risolve una situazione intricata. Questo è il suo ruolo, lo sa molto bene, lo ha ricoperto in contesti di altissimo livello per tutta la vita, quindi sicuramente un 5 su 19 dal campo non lo spaventa. Come se dovesse,
0: ma non lo farà mai più, non lo fa.
1: No, però, ma anche se dovesse risuccedere, perché non si sa mai, non lo spaventa di sicuro. Siamo tutti felici di averlo qui, perché veramente non ci immaginiamo neanche quanto ci aiuterà.
0: Vi ha detto qualcosa alla fine della partita? Cioè...
1: No, ma no. Alla fine della partita eravamo tutti abbastanza arrabbiati, perché eravamo lì. A quel punto lì vuoi vincerla, no? Vuoi provare a vincerla, ma sarebbe sbagliato il contrario, quindi... Questo dimostra che non siamo un gruppo che si accontenta, no? Siamo un gruppo che voleva andare a Milano e come dei ladri volevamo rubare questi due punti in classifica.
0: No, giustamente. E poi avete vinto i tre quarti, cioè sempre in vantaggio, sia il primo, secondo, terzo. Non solo in vantaggio di punteggio,
1: ma anche vinto i quarti.
0: Quindi l'ultimo quarto, è chiaro, segnando solamente, mi sembra, 6 punti nei primi 6 minuti, vi ha condizionato parecchio. Comunque, andiamo avanti, ti ringrazio Lodo, anche perché, ripeto, dopo gli elogi che hai ricevuto per il campionato dell'anno scorso, io penso che quest'anno riceverai ulteriormente, perché ti vedo ancora più migliorato, sicuro, nel tiro, non sei più titubante, e questo nella crescita tua, anche se hai già 25 anni, uno dice non è più giovane, secondo me un giocatore come te invece può dare molto, molto, può migliorare molto ancora. Quindi, e poi vedo che ti accetti anche nelle partite amichevoli, tu sei sempre quello che gioca più di tutti, quindi sei una pedina importante, anche come Jolly, no?
1: Ti ringrazio, e il lavoro da fare ancora tanto, la fiducia di Costacetti mi responsabilizza, ma insomma l'importante è chiaramente il risultato della squadra, ma io, non è un segreto insomma, che desideri provare a fare ancora qualche passettino in avanti. Ti ringrazio delle belle parole.
0: Bene, mai mollare, chiudiamo così.
1: Mai mollare, Trieste dies hard.
0: Grazie Lodo, appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle ore 17.
2: Basket Mania, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, vi è stato offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
3: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
4: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
8: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
9: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Just in time. Radio Orologio.
11: Sono le 17:56.

0: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi, fino a poco tempo fa capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: IMPS, insieme sempre.
2: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente IMPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: È tutto, a più tardi.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
7: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
8: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
9: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
10: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: lei?
1: Casa Moderna, Sapere e Sapori, in questa nuova edizione, insomma, qui alla Fiera di Udine. Oggi andiamo a scoprire con i vari personaggi che abbiamo trovato proprio qui alla Fiera di Udine. Quindi adesso attenti e rimanete sempre connessi.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0. Strangers from strangers in

0: Sì, è stata un'occasione interessante dove abbiamo avuto la possibilità di interloquire tra associazioni di categoria, comune, comuni, regione, facendo delle riflessioni serie per quanto riguarda lo sviluppo del nostro territorio. Insomma, la Fiera di Udine rappresenta un asset a mio avviso molto importante, non solo da un punto di vista dimensionale, ma anche da un punto di vista prospettico per l'economia del Friuli, di Udine, ma non solo di Udine. Ho apprezzato degli interventi anche fatti da parte del vice sindaco di Udine d'apertura verso quelli che sono o saranno forse probabili futuri investimenti, quindi insomma mi ha fatto piacere, oltre a tagliare il nastro di un'importante fiera regionale in salute, perché anche lì è stato detto insomma stanno crescendo anche il numero degli espositori, di sti tempi non è assolutamente facile vedere una comunità che sta guardando con intelligenza verso il futuro.
1: È la terza edizione anche di Saperi e Sapori, quindi una vetrina anche per il territorio.
0: Una vetrina importante per l'artigianato, che ha un valore aggiunto significativo, una vetrina importante per il commercio della nostra regione, per l'enogastronomia, anche in questo caso una terza edizione che anno dopo anno sta crescendo e sta dando grosse soddisfazioni a chi ha pensato a questa opportunità e soprattutto a chi viene ad investire all'interno della manifestazione stessa. Grazie.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
1: La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
2: Wow! Cos'è questo?
3: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
2: E sotto?
3: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
2: E le saune?
3: Sì, sono state completamente rinnovate.
4: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
5: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
8: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
7: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
9: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
10: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
8: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
9: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
10: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Bene, anche quest'anno abbiamo inaugurato la 73esima mostra di Casa Moderna, ha preso il via qui alla Udine Esposizione S.p.A. Assieme a Casa Moderna abbiamo Saperi e Sapori, dove ci troviamo in questo momento, uno stand in cui le attività dell'artigianato, sia culinario sia, diciamo così, di chi fa le cose con le mani, non che non le facciano, qui ci sono dei prosciutti che si sente un profumo buonissimo, si possono visitare qui a Saperi e Sapori. Quindi un connubio che ormai da 3 anni continua, una sicurezza qui in fiera, a Casa Moderna e a Sapere i Sapori, secondo me c'è da divertirsi.
12: Due weekend,
11: sì, sicuramente Casa Moderna quest'anno, assieme a Sapere i Sapori, si svolgerà su due weekend, oggi dal 2 al 5, successivamente il prossimo weekend, dal venerdì al lunedì compreso, proprio per moltiplicare la possibilità di visita.
13: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

noi come CNA siamo molto contenti di essere parte attiva di questa fiera, ormai che è giunta la 33esima edizione, per cui siamo molto contenti di partecipare sia alla fiera Casa Moderna, dove contiamo numerosi espositori, sia soprattutto, consentitemi, al padiglione di Saperi e Sapori. Quest'anno poi c'è un nuovo spazio dedicato alla moda, nel quale gli artigiani che si dedicano alla moda in regione, ce ne sono tanti, esprimono proprio tutta la loro creatività, ed è un qualcosa che veramente ci rende orgogliosi, anche perché la cosa che ci rende ancora più orgogliosi è il fatto dell'entusiasmo che hanno avuto nell'accogliere questo invito a partecipare a questa cosa. I prodotti sono bellissimi, venite a vedere la fiera perché veramente vale la pena.

una responsabilità, un piacere, un onore come Camera di Commercio portare oggi i saluti a questo importante evento. Un evento voluto fortemente e sostenuto dalla Camera di Commercio, che ha saputo cogliere fin dall'inizio l'opportunità di unire il mondo artigianato di queste eccellenze del saper fare con le eccellenze di tipo enogastronomico, che sono una parte distintiva della cultura stessa della nostra regione. Un'opportunità tra l'altro con uno stand istituzionale che è Malvasia, che riguarda la Malvasia, quindi questo vitigno importante, Malvasia oltre i confini, che diventa un'opportunità per raccontare attraverso un vitigno d'eccezione della nostra regione anche questa eccellenza, ma soprattutto connetterlo anche ad altri territori. Quindi questo filo che unisce i territori attraverso un'eccellenza di cui la nostra regione va particolarmente orgogliosa.

0: Andiamo e basta.
1: Scusa.
2: Saperi e sapori è alla terza edizione. Confartigianato è orgogliosa di essere presente a questo evento.
3: Beh, orgogliosi perché è la terza edizione di questo salone all'interno della Casa Moderna, qualcosa di più particolare, ma siamo presenti da 70 anni, non siamo solo presenti come espositori, ma siamo anche partner della compagine societaria, lo siamo stati anche quando c'è stato il trasferimento in questo compendio, lo siamo oggi in questa... questo momento di rilancio. Poi essere presenti a Sapere Sapori vuol dire schierare l'intelligenza artigiana in questo momento abbastanza particolare, dove è importante sia l'intelligenza artificiale, ma è altresì importante l'intelligenza artigiana, che vuol dire coniugare sentimenti, passione, capacità di fare e disponibilità disponibilità verso il prossimo col lavoro, cioè con questi servizi che solo il mondo artigiano può realizzare. E devo dire con orgoglio di rappresentare queste ditte che oggi rappresentano quasi il 50% degli espositori, hanno realizzato un rapporto di collaborazione con gli artigiani sloveni e si apprestano a dare ancora un contributo perché questo compendio venga rilanciato in missioni ancora più complicate. Quindi viva il lavoro artigiano, viva l'intelligenza artigiana e lunga vita agli artigiani.
4: Per AMG Energia e Servizi è il 16° anno di partecipazione a Fiera Casa Moderna. Noi siamo partner della fiera appunto da un lungo tempo e la cosa che apprezziamo di più di Fiera Casa Moderna è proprio il contatto diretto con le persone. All'interno del padiglione 6 abbiamo strutturato uno stand con le nostre offerte, la nostra consulenza. Quello che è fondamentale è che stiamo trasferendo proprio all'interno dello stand le persone che quotidianamente lavorano all'interno dell'azienda per creare uno sportello temporaneo, uno sportello dove le persone, la cittadinanza in generale, può venire a chiedere soluzioni, può venire a chiedere informazioni in questo momento particolarmente complicato e complesso del settore energetico. È quindi per noi essenziale, essendo un'azienda del territorio che nasce dal territorio ma che poi si sviluppa in realtà in tutta Italia, perché poi il gruppo ERA è il terzo operatore a livello nazionale per la fornitura di gas e di energia elettrica. In questo momento è importante dare delle risposte concrete ai cittadini, ai clienti, ed è per questo che mettiamo a disposizione proprio le persone che quotidianamente lavorano con l'azienda e che le risposte le sanno dare.

0: musica.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
3: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS, insieme sempre.
5: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È tutto, a più tardi.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
7: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
8: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
9: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
10: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
9: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
10: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
9: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
10: Il ricamo che ti distingue.
11: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
12: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
13: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: Zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con la costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpa, il nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, com'è sta stazione sulla costa?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo è stabile, nelle prossime ore cielo variabile per il passaggio di nubi stratiformi, con temperature massime che raggiungeranno i 24-25 gradi. Soffierà ancora la bora moderata, soprattutto a Trieste, con raffiche intorno ai 30-40 km/h. Poi la giornata di sabato sarà caratterizzata dal cielo sereno, con ancora del borino, soprattutto a Trieste nella prima parte del giorno. Temperature stazionali. Domenica è giornata sempre molto simile, ma con della brezza al posto del borino.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
2: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radio cronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
5: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Cighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio! Vi aspettiamo!
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, com'è il meteo?
2: Buon pomeriggio a tutti. Il tempo stabile sulla nostra regione ormai da 2 settimane, proseguirà questa stabilità anche nei prossimi giorni perché l'alta pressione continuerà a interessarci, portando correnti secche e decisamente calde per il periodo. Le prossime ore saranno caratterizzate dal passaggio di nubi stratiformi alle medio-alte quote. Nessuna pioggia, però comunque porteranno del cielo variabile, temperature massime che sono decisamente sopra la media del periodo, con valori fino ai 26 gradi in pianura, ce ne dovrebbero essere 21-22 in questi giorni, e sulla costa invece 23-25 gradi. Soffierà ancora buona moderata, soprattutto a Trieste, e dove le raffiche potrebbero raggiungere i 40 km orari. Poi sabato e domenica 2 giornate con cielo tra il sereno e il poco nuvoloso, sempre per il passaggio di innocue velature, e soffierà ancora Borino sabato sulla costa, soprattutto a Trieste. Domenica verrà sostituita la Brezza. Temperature che saranno più o meno stazionarie, di notte le temperature scenderanno perché ormai le giornate sono piuttosto corte, e quindi le temperature minime scenderanno sotto i 10 gradi in pianura, ma le massime saranno ancora miti tra i 24 e i 26 gradi. Tutto
1: perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
0: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
0: Ed è tutto per oggi, buona serata.
5: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
6: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
8: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
9: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
10: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
13: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
12: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
14: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
8: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ha mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 6 minuti.
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
4: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radio cronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
2: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 e fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio! Vi aspettiamo!

0: sia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: State ascoltando Verano Latino.
1: Brrr.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
4: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
8: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
9: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
8: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
9: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
8: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radio cronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Mr. Jake. Friday

0: fisso. Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
3: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Fighidaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio!
5: One Day Show!
4: Info 345 26 55 945 e fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighidaccio! Vi aspettiamo!
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: alla console DJ Patisso.
1: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
2: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
3: È mezzanotte e 6 minuti.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

l'amore, avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.